si sei l'eco beach. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potremmo si bulga ma tappeti parmesan. Lebo Gypsy, Calvin Klein. Tak, poznáte to není štěstí.